sagado de collo, l'amago davan, la bello Samuolo de Spitres Milan, cantare Marzio lo gagen de nau, li plau e sulei o li sulei e plau, per carriero cure mi se peschi pa, restun cau chei mure che tale raia, sun para buono fenian e uman, che su più de modo cumo lei bumian, la porto du mundo se sfarga de clau, la bestia mi pugne a cosente mau,